0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni santi concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: paura e soliti sospir. Foreste regno a ritardo in città, preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio partire.

sono noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attor di uomini, ripara attor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela.

cuore, di topi e delle cimici, ma sempre distruttore, di cui certificati, autentici vollati, toccar vedere in legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo accenario, e male tuo dinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli che nonno diventò, per questo, per questo.

nostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per

precipito, per pochio vedo to. E nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, rachitini, e fino al mal di fegato, che modo di verco. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guariscetti, panichini, stridisce gli apopetici,

mercato, bella posta, da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sì amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, si balsamico ed isile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: capir, ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi,
1: sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì, sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri. A centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è tardi.

0: Va ben, va ben, così.
1: C'è cosa può ridere? Con questo sia unito? Ora non mi nascondere, se non la mia vita, va ben, va ben.

cantarvi all'età. Udite-mi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Imminente, sei non è presente, convincami, parlami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: Le feste nuziali sono piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. Ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: degna di tutto sei, Signore. Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

0: tutta la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose, e quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie, sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, tu!
0: Languiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, e sogna.

Quam nimfo, fiu da presso, su la testa, tu sei cotta, io d'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta, se tu vuoi. Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà.

0: tutti i miei amanti, sto sul parlanti dal piede.
1: Sono dei mortatanti, ancora sono chiedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto non lo piace, né tornare in tuoi lavasi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: La ricchezza in un poco.
0: Un cochino, ma che sino?

Giuseppe, la reda con la spesseria! Guarda, mi chiedo se non ho capito con Giuseppe! Pensare che mi dovrebbe bruciare il cenerino!

fuori con Camilla! Ne sei più! Ne sei più forte, parte mia! Riconcella! Riconcella! Riconcella! Riconcella! Riconcella!

eccola, oh quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma di che rispiantati!

qui dalle stelle io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui sano e pelle, allegria fortuna.